0: 106 degrees and the beach breeze always hits you. Heart Radio 106.7 FM.
1: Mi sa come deve che da goza. Doce sinekila che con anche dall'ora. We are back and we gonna give you some more of the sweet music vibe right here on Heart.